0: Radio San Pedro, del Grupo América.
1: Rito ignorà per te. Può essere. Come posso indovinare?